chiusa al suo cuore. Un giorno l'incontrai sola, sola. Il cuore mi batteva a mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi dette un bacio e l'amore sbocciò.

Gli sogni essi ben petit gatt che mi fanno da stigia lo sovang e lui mi disemte da del watt e signa lievo testament ma tu sai